0: Abbiamo portato il seme del rock and roll. Il seme del rock and roll è anche un pizzico di provocazione, perché Mussolini morto sul lavoro, secondo me.
1: Allora guarda, ne parlavo anche con altri artisti. Qualcosa nell'aria mi dice, il rock, diciamo, a un certo punto era un po' malaticcio, secondo me aveva un po' perso, ma ci sono dei segnali che mi fanno pensare che invece è un momento in cui
0: non è morto per niente.
1: No, ma insomma,
0: roba.
1: Diciamo che
0: tanta roba, ragazzi.
1: È un buon momento.
2: Qual è il truccosino?
3: America
2: il tempo,
3: sta
2: il tempo,
1: esatto.
0: No,
2: il
0: ma
2: tempo,
0: è messo in realtà lì.
2: Il tempo è circolare, no? E basta, ti fermi lì e poi fanno piano.
1: Cioè, dovuto tornare. Allora, io adesso, siccome sono un po' più anziano di voi, vi guardo negli occhi, vi dico grazie di essere tornati. Fate i bravi.
4: No, ma tra di voi
0: saremo dei bravi ragazzacci.
4: Veniamo in tour.
0: Saremo dei bravi ragazzacci. Vi aspettiamo.
1: Veniamo a controllare, mi raccomando.
0: Aspettiamo.
1: Cercate di rimanere.
0: Casomai, se finite in una rissa pure voi, ve la beccate.
4: Dai, ci
0: sono Litfiba.
1: Grazie anche per essere venuti qui da noi.
0: Grazie a voi. Grazie.
4: Ciao, Radio 2
5: per il concertone del primo maggio. Grazie mille.
6: Ci porta anche una sorpresa. Con noi al primo maggio, Emma!
7: Buonasera Roma!

0: Facciamo un piccolo cambio di scaletta, perché noi abbiamo qui la notte dell'Atalanta, impersonata da alcuni dei protagonisti.
1: Benvenuti, benvenuti qui a Radio 2.
0: Che ho seguito per anni, grazie di essere qui. Siccome voi sarete la chiusura, quindi abbiamo pensato che forse dopo magari era un problema, allora vi abbiamo anticipato. Allora, cosa c'è che può accomunare un evento come questo concertone la notte dell'Atalanta?
1: Il grande pubblico, la grande partecipazione.
0: La folla è più o meno quella, la dimensione,
1: sì, la
0: siamo lì.
1: No? Avete l'onore di chiudere il concertone del 1° maggio, però avete, non so, qualcosa che vi emoziona pensare di salire su quel palco? Cioè, com'è? Ogni volta è sempre diverso.
2: Ogni volta è sempre la prima volta.
1: Ogni volta è sempre la prima volta, è un po' così. Io lo sento anche in radio, è sempre la prima volta. Quando uno ama tanto fare una cosa, poi lo vive sempre in modo diverso.
3: Penso che sarà la stessa energia che abbiamo davanti.

0: al concertone di Melpignano, quindi il concertone del primo maggio sarà la stessa bellissima energia.
1: Allora, che questo sia un augurio, no? Farete, come dire, una è la prima volta che succede, no? Che c'è questa anticipazione al primo maggio.
2: Noi siamo
3: noi abbiamo partecipato nel 2024 insieme a Copeland.
1: Sì, certo, è vero. Che dire, allora auguri, saremo qui a goderci questo rito pagano che è l'Atalanta con
4: a ballare con noi.
5: Noi balliamo, io sicuramente, no, ma anche
1: no,
5: Gino,
1: tu
5: dai.
1: Tu sei qui a tenere la diretta e io vado perché scusa, a un certo punto. Grazie davvero.
4: Grazie a voi. Grazie da Radio 2.
1: Ci aspettiamo dopo.
4: A dopo. Adesso ascoltiamo Emma che prima ha fatto un'esibizione con Ercomi, adesso è da sola sul palco del concertone del primo maggio.

0: apnea è marrone, ma qui in studio nelle glasse di Radio 2 abbiamo Dito nella piaga.
1: Così. No. Così.
0: Con un outfit molto
2: sobrio. Io direi proprio sobrio.
0: Okay, io direi in pandan con il rosso Radio di Radio 2.
2: Era una celebrazione di Radio 2,
0: infatti.
2: Giro, se vuoi te faccio da una taglia in più e te lo metti tu pure.
1: Sì, grazie. Proprio quello che volevo. Devo dire che la sobrietà è proprio il tuo nuovo segno,
2: sì,
1: no? Direi il nuovo
2: direi
1: corso.
2: Proprio di sì.
1: Possiamo intitolarlo, ma anche un nuovo disco. Sobria.
2: Sobria. Sobria. Sì. È una bella idea.
1: Sarebbe ironico, sobria.
2: Molto.
1: Ok, ci sta. Allora, che dire, una roba è bello che parta da Sanremo, che comunque alla fine è uno studio televisivo, no? E poi diventa questa roba esplosiva, perché ammazza, una bomba dal
2: grazie.
1: Vivo.
2: No. Grazie, grazie. Volevo riportare le ragazze sul palco e in generale anche tutti i concerti che ci saranno molto così divertenti, ironici, teatrali, performativi.
0: Hai detto bene, teatrali, perché ti abbiamo visto anche al cinema con Notte prima
2: sì.
0: degli esami, vero?
2: È tutto vero.
0: Perché tu sei anche un'attrice.
2: Vabbè, non ci allarghiamo.
0: Vabbè.
2: Diciamo, mi sono dilettata, però vedremo, mi sono molto divertita, quindi mi piacerebbe ripetere un'esperienza del genere.
1: La domanda è inevitabile: cosa vuoi fare da grande?
2: Io? Che domanda di fare?
1: Da grande, che vuoi essere?
2: Chi voglio essere? Boh, probabilmente una persona a posto, sana di mente. Difficile, regà.
0: Stai lavorando su questo?
2: Sì.
0: Allora,
2: sì,
1: possiamo dare qualche appuntamento?
2: Certo, allora innanzitutto posso dire 27 novembre Atlantico a Roma, 30 novembre Fabrique di Milano, poi c'è un tour estivo molto lungo, sarò
1: novembre.
2: In giro per
1: ho capito, ma
2: a novembre come cantava Giusy, però quelle dei club. Poi l'estate ci saranno un sacco di date in giro per l'Italia, ne faccio tipo una ventina, quindi okay. Insomma ci incontriamo sicuramente in giro. Cioè, se venite, io vi aspetto. Poi
0: è sempre un piacere averti qui a Radio 2.
2: Grazie, è un piacere
0: con la tua energia,
2: venire.
0: Vederti sul palco, perché veramente.
1: Posso fare una domanda un po' tecnica?
2: Sì.
1: Allora, da veterano che segue la musica da molti anni, ho imparato a capire come a volte è il ritmo che guida, ma non è una cosa secondaria, perché nella storia della musica, rock, pop, c'è rap, è il ritmo che è arrivato prima. Tu ci hai avuto un salto, secondo me, a un certo punto, in questo momento, no? Hai un'idea del ritmo molto precisa, e che non so se si può tradurre in qualche modo questa idea che hai, perché la sento molto netta.
2: Grazie, che bella analisi, grazie.
1: No, ma io vorrei che la facessi tu, però, cioè che, che lo traducessi.
2: Che è un'autoanalisi, capito?
1: No, cioè che questa
2: musica, ovviamente.
1: Si vede che hai una visione del ritmo in questo momento, no? Che si è evoluta. Si potrebbe tradurre in parole, no? È difficile.
2: Ma è difficile, quando scrivo è più facile, però sicuramente mi rendo conto che adesso il ritmo delle mie canzoni segue molto il ritmo della mia vita, che è molto frenetico.
0: Però divertente.
1: Sobrio.
2: Sì, molto divertente, molto sobrio, però va detto che ho capito che veramente il mio modo di fare musica ritmato, cioè nella sua dimensione più ritmata e meno magari lenta, è il modo più autentico e originale che ho per esprimermi, perché forse mi permette di essere anche molto ironica, sbarazzina, e nonostante io non sia cresciuta sotto cassa, l'ho scoperta da più grande, però penso che ci siamo trovate. E
0: sì,
2: anche
0: un po'
2: questo
0: clubber.
2: Modo un po', sì, un po' teatrale, con questo contrasto con magari l'elettronica. È una, non lo so, è proprio la mia dimensione.
0: Grazie.
1: Vedi, l'hai spiegato benissimo.
2: Grazie.
1: È quello che mi incuriosiva, volevo sapere. Allora, andiamola tutti a vedere dal vivo. Noi troveremo qual è la data giusta, e insomma, a un certo punto ti faremo ciao sotto il palco.
2: Grazie, io vi aspetto sempre.
0: Grazie, Dito nella piaga.
2: Grazie.
0: Su Rai Radio 2. Torniamo sul palco del 1° maggio a Roma.
3: Grazie Roma, grazie a tutti i tecnici, tutti i fonici, tutti i ragazzi che non si vedono ma che rendono possibile questo concerto, è incredibile, grazie alla mia band!
4: Emma, grazie a te!
3: È bella!
4: Amore, sei una dea!
3: Grazie a tutti! Buon concerto!
4: Yeah.
0: Perché il concertone del primo maggio è anche amore, momento, ragazzi, abbracci, calore. Noi continuiamo con la nostra diretta qui a Radio 2 nel Glass, nel box di Radio 2 in collaborazione con SIAE. E ci stiamo divertendo, continuerà questo concertone che è iniziato il primo pomeriggio e ascoltiamo adesso i Pinguini Tattici Nucleari.

Buonasera, ci siete? Siete caldi? Siete caldi? Siete caldissimi? Ok, dovete essere freddi per la prossima. Si chiama Islanda. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'universo. Siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno non l'abbia realizzato.

C'è con dentro un solo un disco dei Sigur Rós. Il vento che ci spinge lungo l'aria in groda. Lo squalo disegnato sopra la t-shirt. E sì, però poi mi sveglio e sono ancora qui nel mio monolocale. Lo smog al posto dell'aurora boreale. I tuoi sogni che non mi lasciano più in pace.

ferirci per noia e chiedere all'altro che cosa c'è. Al tuo vecchio numero ora risponde un'agenzia di viaggi. E finalmente io vado in Islanda, ma senza di te.

inizia la belle epoca. Che tempismo o'clock, del teppismo black block che c'hai. Sei la storia Marlock, un momento Marcord, per scambiarci.

0: me.
1: Pinguini tattici nucleari al primo maggio a Roma, che performance fantastica. Fra l'altro c'è un mistero in questi giorni, perché nella città di Londra, di Milano e di Madrid ci sono trovate delle affissioni con un pinguino e la scritta sorry, scusa, lo sento, e c'era pure nel cappellino dei pinguini tattici nucleari. Magari dopo verranno qui a Radio 2 e ce lo diranno. Ora, adesso voi direte, ma Gino Castaldo dov'è? Mi lascia da solo, perché lui fa i suoi giri qui al primo maggio. Ma sentiamo cosa ci raccontano sul palco i pinguini tattici nucleari. A tra poco.
2: La prossima e ultima canzone della serata si chiama Pastello Bianco. E fa per favore non piangere.

0: tattici nucleari. Dal 2019, anno della loro prima esibizione qui al Concertone, hanno conquistato traguardi importantissimi, hanno annunciato anche uno stadio olimpico l'anno prossimo.
1: Sì, questa cosa, come ti... questa cosa dei concerti così anticipati, devo dire, un po' mi inquieta. Com'è? Perché decidere, oggi siamo a maggio, no? Ma già da un po' hanno annunciato queste date, quindi decidere, che ne so, a febbraio, marzo, quello che farai un giorno dell'anno, di un anno e mezzo dopo.
0: È una cosa molto strana, però in realtà le persone organizzate amano comprare i biglietti dei concerti prima. Ma adesso abbiamo un'amica di Radio 2, Madame, che abbiamo ascoltato con Radio Disincanto proprio a Radio 2.
1: Anche perché è tornata dopo molto tempo, dopo una pausa piuttosto lunga. Si sta parlando molto di lei, ha fatto anche uno speciale su Radio 2.
0: Sì, Radio Disincanto. Ascoltiamola.
1: Sta iniziando, l'aspettiamo da molto, Madame.

Grazie ragazzi. Buon primo maggio a tutti. Queste sono tre canzoni del mio nuovo disco Disincanto, uscito da pochissimo. Questa è la prima volta che mi esibisco dopo 3 anni. Sono un po' arrugginita, ma adesso ci riprenderemo. Adesso cantiamo una canzone che sapete.

0: Grazie.
1: Madame, il concertone grazie, del grazie. Primo maggio a Roma. La rivediamo qui, l'aspettiamo qui a Radio 2, anche perché...
2: Mi sento di dirvi è non sentitevi scemi se non brillate e non sentitevi inutili quando non siete produttivi.
1: Giusto, una cosa, un messaggio importante. Non sentitevi
3: ciao,
1: scemi quando non brillate, quando non siete
3: un
1: produttivi,
3: grande,
1: che è un
3: tesoro.
1: Po' sempre quell'ansia, no, del futuro,
3: allora,
1: di dover
3: ragazzi,
1: fare, di dover essere sempre performanti.
4: Sì, lei questa roba l'ha anche attraversata, l'ha contata anche in modo molto pathos questo disco nuovo e l'ha anche detto. Certo, deve essere stato abbastanza dopo questa lunga pausa, poi ricominciare proprio dal primo maggio, cioè da un concerto. Per definizione,
1: ha detto era un po' arrugginita. Ma non sembrava.
4: No. Lei devo dire ci ha sorpreso tutti quando andò a Sanremo la prima volta e noi la intervistammo e lei ci disse, perché era andata molto bene anche come performance, no? Comunque, benché fosse giovane, come dire, teoricamente inesperta, e lei ci disse che era in assoluto la terza volta che si esibiva nella vita, quindi non aveva fatto nulla prima, neanche i locali, che ne so, quindi rimanemmo ancora più colpiti da questo talento naturale, diciamo, nella performance.
1: Adesso al concertone del primo maggio abbiamo Dardust in diretta da Frasassi, ascoltiamolo.
4: Le grotte bellissime.
1: Sì, esatto.

0: Dardust in diretta dalle grotte di Fracassi. E fra l'altro il nostro regista Leonardo Carioti mi raccontava che lì hanno fatto il videoclip, Vasco Rossi ha fatto il videoclip Stupido Hotel, lì alle grotte di Fracassi.
1: Dato era una era stata l'unica uscita, no, dalla piazza di San Giovanni in Laterano, dove si svolge da sempre, tranne, come ricordavamo, un anno di emergenza, il concerto del
0: 2020.
1: Anzi, non so, c'è stato anche un anno in cui
0: al Circo Massimo.
1: Al Circo Massimo, un altro anno è stato fatto a Tor Vergata. Ci sono stati degli spostamenti, però diciamo che non, senza dubbio questa è la sede storica. E
0: adesso ascoltiamo Juliet.
1: Oh, è arrivato Juliet.
0: Lo
1: vuoi, lo vuoi ascoltare? Vuoi parlarci soprattutto?
0: Lo vogliamo ascoltare.
1: Ok.
2: A gente nenhum da estádio, indo tempo a gadurinha no bicheiro raco. A gente não me chama, Juliet, me chama.

tu, metto tempo se ti metto contro, quindi video tu, se ti conviene tu metterlo contro, si ma mille nu, se ti come i bongolo che stanno rindo, se si spratta si sputano un gollo, quindi, vieni tu, stai tanto meno, però non va.

strumenti di Mosi, strumenti di Goku. E non ci stai tu. E sta vita che corre, tu c'è capito qualcosa. Stasera non va, un piacere non va in porto. Non è me, ma chiedere a me se l'amore è contrario era morto. Forse a me, c'è un team di uovo che ci fa una sindicatura. Noi, c'è un team a falano per non rispondere a nessuno. Noi, caro grano è pazza, e lo siamo con me, là. No, ma non ti sento!

Grazie a tutti. Grazie Roma. Grazie a tutti i miei fan. Grazie. Wow. Grazie alla mia famiglia, grazie alle mie due madri. Una mi ha partorito, una mi ha reso ciò che sono oggi. E ovviamente parlo di Napoli. Poi voglio ringraziare Dio che in mezzo a tutti questi premi, questi sold out, è stata l'unica cosa a riempirmi veramente. Mi sento onorato di stare qua questa sera, perché da questo palco vengono dati tantissimi messaggi importanti. Dire qualcosa su questo palco ha una rilevanza maggiore. Anch'io questa sera ho il mio messaggio, ragazzi, che può sembrare fuori contesto, fuori luogo, ma penso che alcune cose, finché succedono, non sono fuori luogo da nessuna parte. Io voglio semplicemente ricordare dei nomi che purtroppo vengono dimenticati ogni giorno, un po' per pigrizia, un po' per mancanza di coraggio. Voglio ricordare Antimo Giarnieri, 19 anni, ucciso da un colpo di pistola. Francesco Pio Maimone, 18 anni, ucciso da un colpo di pistola. Giorgio Battista, 24 anni, ucciso da un colpo di pistola. Santo Romano, 19 anni, ucciso da un colpo di pistola. E Fabio Ascione, 20 anni, 3 settimane fa, ucciso da un colpo di pistola. Io non so quale sia l'antidoto a tutto questo veleno, ragazzi. Io sento solo che la mia generazione viene messa in pericolo ogni giorno. E questi erano lavoratori. Ci tengo a precisare che nessuno di questi ragazzi faceva parte di un sistema camorristico. Questi ragazzi erano studenti, erano lavoratori, erano... Santo era un calciatore, magari se non fosse da così l'avremmo tifato della nazionale italiana. Giorgio era un artista e magari stasera è potuto stare qua a suonare con noi. Io non chiedo un minuto di silenzio, perché quello non fa rumore. Vi chiedo un forte applauso, voglio che arriva fino a lassù.

ancora. Adesso è il momento di saltare tutti quanti. Ci dobbiamo abbassare, giù, giù, giù, giù, giù. Tutti quanti, giù, giù, giù, giù. Anche voi sul palco, giù, giù, giù, giù, giù. Abbassatevi tutti quanti, vai giù. Giù, giù, giù, giù, giù. Siamo in televisione, voglio, ci stanno guardando tutti quanti. Giù, giù, giù, giù, giù, giù. Wow.

0: bravo.
1: Joliet sul palco del primo maggio con dei grandi messaggi, ha portato dei grandi messaggi sulla sua generazione, sulla vita di giovani ragazzi che purtroppo non ci sono più. E
2: sì, è stato molto forte, ma devo dire molto forte. In generale anche la performance, un momento, i momenti forti di questo concertone, la gente l'ha seguito alla grandissima, tutta la piazza cantava più o meno a memoria le sue canzoni, quindi o erano tutti napoletani, ma non credo, pure molti hanno studiato il dialetto perché Joliet canta, tu lo capisci tutto? No,
1: più o meno, stando più con meno. Te Gino un po' ho imparato, vabbè, però qualcosa me l'hai detta, me
2: okay,
1: l'hai insegnata.
2: Dobbiamo, vabbè, i per me, tu per te, cioè, dobbiamo lasciare qualche secondo alcuni richiami commerciali, ma noi torneremo subito dopo per riprendere la diretta da Piazza San Giovanni,
1: sempre su Radio 2.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: 2-2. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2.it.
6: 2-2. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale.

0: incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: Siamo sempre qui su Rai Radio 2 dal box di Rai Radio 2 in collaborazione con SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, che ringraziamo che ci ha fatto questo splendido, meraviglioso, sì, meravigliosa cornice, possiamo dire così, vero Gino Castaldo?
1: Assolutamente Nicola Angelozzi, possiamo anche approfittare, adesso sono momenti un po' più di tranquillità, per ringraziare tutta la squadra. Sì, sia la parte social che sono stati attivissimi, molto chiassosi, anche rumorosi, ma ci sta, e, sì, e anche tutta la squadra tecnica,
0: anche la visual, perché sul canale 202 c'è la diretta visual della radio, ma sì, adesso c'è la performance di Irama qui al concertone del primo maggio,
1: questa ce l'ascoltiamo, poi vediamo se Irama verrà a salutarci. Abbiamo
2: insieme
1: qualcosa da chiedergli.
2: Irama,
1: eccolo, Irama,
2: Irama, Irama. Non mollate, sta arrivando, lo sento! A questo punto mi tocca cantare a me le canzoni di Irama, dai!
0: E qui c'è Pierpaolo Spolone, che è il nostro presentatore del primo maggio, che sta scherzando perché stiamo aspettando Irama, ma ha detto posso cantare io le canzoni di Irama perché non sta arrivando qui.
1: Non arriva.
0: Vediamo, è una gag, bene, è una gag, lui è fantastico.
1: Dici tu che
0: attore
1: è preparato, non è che invece è preparato?
0: Secondo me è preparato.
1: Dici?
0: Se...
1: Vediamo,
0: certo,
1: vediamo.
0: Per il primo maggio non ti prepari.
1: Cioè, beh, se il gruppo ha iniziato a suonare vuol dire sì che... ciao, salutiamo.
0: Salutiamo tutte le persone anche che, oltre che ci stanno ascoltando, ci stanno guardando, che sono qui, che sono venute qui per seguirci, per seguire il concertone, e diciamo che qui fuori le vetrate vediamo un sacco
1: Eccolo
0: di persone.
1: Qua, dai,
0: e adesso è arrivato Irama, ascoltiamolo.
3: Sì.

0: al concertone del primo maggio. Sono le 23:36. Ricordiamo che siamo in diretta su Radio 2,
1: ma
0: la diretta su Rai 3.
1: Che abbiamo visto fino adesso? Facciamo un po' un riepilogo. Vediamo, senza guardare la scaletta.
0: Allora, abbiamo cominciato con Delia. Poi Brava. È venuto Niccolò Fabi.
1: Benissimo.
0: Dopodiché abbiamo avuto Saif.
1: Sì.
0: Poi abbiamo avuto Levante. Poi abbiamo avuto Serena Brancale.
1: Dito
0: poi abbiamo avuto Dito nella Piaga. Poi
1: Litfiba.
0: Abbiamo avuto Litfiba. E adesso ascolteremo Francesca Michelin.
1: È già arrivata.
0: Stavo cercando.
1: Allora, diciamo anche come c'è un po', vi è un po' di ritardo sulla scaletta.
0: Come
1: quindi,
0: nelle migliori dirette
1: sì,
0: succede
1: sì,
0: questo,
1: sì.
0: No?
1: Il primo maggio accade, e quindi forse stanno cercando un po' di recuperare qualche minuto sulla tabella di marcia. È arrivata, tu la vedi? Sì, è vero. Francesca Michelin.

0: viaggio mi dà sempre questa sensazione di libertà, di diritti, come il diritto che ogni donna dovrebbe avere nell'essere pagata tanto quanto un uomo, no?
1: Non lo so, Franci, a me sembra che siamo ancora nel Medioevo.
0: Ma in che senso, scusa?
1: Nel senso che anche oggi, nel 2026, una donna non può

0: abbiamo con noi Rama dopo questa situazione.
1: Benvenuto.
2: Grazie mille. Come va?
0: Contentissimo, molto bene. Devo dire che, vabbè, te ti contatti single proprio, se uno dovesse dare un colore al tuo modo, è la passione, proprio,
2: grande,
0: è quello.
2: Grazie,
0: grazie. E la, portarla così davanti a sta folla sterminata deve essere
2: bello, è stato divertente. Sono contento, ti ringrazio innanzitutto. E poi è stato bello, sono divertito.
1: Con un bel pubblico che cantava le tue canzoni, non vedeva l'ora di sentirti cantare.
2: No, sono contento, è bello, sai, è sempre bello vedere le persone. Adesso tra poco le vedrò a San Siro.
1: Infatti, questo volevo, ecco, volevo
2: vedo
1: dire.
2: L'ora.
0: Quando c'è? Ricordiamolo.
2: Facendo i bagagli.
1: L'11 giugno.
2: Facendo le valigie. Tra poco sono lì.
1: Allora, Stadio San Siro a Milano.
0: Qualche idea di scenografia ce la puoi dire?
2: Sì,
0: no,
2: ho già pensato. Non so come farlo senza spoiler, è difficile.
0: No, senza,
2: ho già pensato al palco.
0: Un accenno, qualcosa, quello che si
2: sarà
0: può dire.
2: Sarà qualcosa sul palco che non si è visto. Che sarà però sul palco proprio.
1: Ah, come arriverà?
2: Aderente.
0: Oh wow, che curiosità.
1: Cioè tipo dell'acqua, non lo so, delle cose strane, fuoco.
2: Cioè lo sto facendo, cioè, ovviamente insieme a,
0: sì,
2: ai
0: sì,
2: lavoratori.
0: Sì, però
2: perché
0: dico.
2: Siamo. No, lo sto facendo insieme a un team. Sì, siamo sì, comunque ci metto il mio, nel senso, cerco di progettarlo. Solo che io sono un po' primitivo, cioè io lo disegno sui fogli di carta.
1: È meglio, no? Così ti, quello che ti viene. Lo
2: sì,
1: puoi
2: sì, proprio
1: tradurre in,
2: esatto,
1: un disegno,
2: esatto,
1: e poi in un progetto.
2: Sì, poi sì,
0: oh, già beh, una curiosità divorante. Mo dovremo. Vabbè, vuol dire che
2: venite. A proposito, se siete ospiti, sarei molto contento.
1: L'11 giugno, Stadio San Siro a Milano, ma il tour estivo proseguirà poi tra luglio e settembre con tappe alla Spezia, Siena, Ostuni, Riccione, Verona. Andrai un po' in giro per l'Italia.
2: Ma diciamo, allora no, in verità per adesso c'è, diciamo, San Siro. Poi vedrò qualcosina, sì.
0: Senti, possiamo pensarla come, proprio pensando a questo San Siro, stasera è un po' una prova generale, no? Proprio di approccio, perché insomma la quantità di pubblico più o meno è quella, molto lontana.
2: No, è bello, dai, è bello vedere le persone, bello. Sai, poi quando si fa musica, no, c'è questo legame, no, che
1: certo,
2: è invisibile, che solo
1: fan.
2: Chi lo vive, no, lo prova ed è reale, è una cosa, non è una cosa mistica, no?
1: Sì, perché senti delle persone che vicine, delle persone che in realtà non conosci.
2: Sì, che poi in quel momento
1: però poi
2: siete
1: in realtà,
2: la stessa cosa,
1: cioè,
2: certo.
1: Sì, siete la stessa cosa,
2: certo.
1: C'è un grande, un forte legame.
2: Enorme,
1: e quindi
2: sì.
1: È stato un piacere averti qui.
2: Grazie.
1: Oggi per il primo maggio.
0: Grazie di essere stato anche da noi per la performance. Vabbè, anche noi dobbiamo fare valigie perché siamo curiosi come scimmie, quindi
2: grandi,
0: scopriremo la scenografia. Buon lavoro.
2: Grazie. Grazie
1: a Adi Rama, continua il live di Francesca Michelin.

0: Grazie Roma, buon primo maggio.
1: Francesca Michelin qui al concerto del primo maggio, la diretta su Radio 2 e su Rai 3 continua, caro Gino.
2: Francesca Michelin in versione molto rock come approccio, no? Con, come look molto, molto aggressive, diciamo. Andiamo anche noi in uno stacco pubblicitario e ci risentiamo tra pochissimo.
1: Tra poco.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, e i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, le previsioni del tempo, le comunicazioni un po' vaghe e le attese infinite con l'assistenza clienti. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: 2-2.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: Siamo tornati con la diretta a Radio 2 per il concertone del primo maggio dal nostro box Radio 2.
1: Ascolta Nicola Angelozzi,
0: allora, io ascolto.
1: Ti devo fare delle domande.
0: Vai.
1: Proprio a te.
0: Dimmi. Ok.
1: Allora, io voglio avere proprio delle tue impressioni. Voglio fare l'intervista a te, così come abbiamo fatto alcuni cantanti che abbiamo avuto qui da noi.
0: Ok, ragazzi.
1: Adesso
0: che
1: tu immaginati
0: paura.
1: Come se tu fossi arrivata qua. Non ti dico, ti sei esibita a tuo modo, perché comunque hai fatto la radio questa sera,
0: sì.
1: La prima volta. Hai fatto anche per la prima volta un simulcast proprio, cioè in assoluto. Quindi era la tua prima volta. Voglio sentire da te. Che cosa, tu il primo maggio lo conoscevi già, no? Il concertone l'avrai forse visto, non so se ti eri immaginato un giorno di essere in qualche modo protagonista, perché l'hai commentato, intervistato i cantanti. Voglio le tue sensazioni, no? Cominciamo a vedere la fine, no? Ancora ci manca, però si comincia a vedere il finale di questa serata.
0: E io ti vorrei dire una cosa, Gino. Io ho 24 anni, vengo da Catania, sono arrivata a Roma con un grande sogno. E essere qui per me stasera, mi devi fare emozionare. Essere qui per me stasera è una grande emozione, non solo per il mio percorso lavorativo, ma per l'onore di poter lavorare accanto a una persona come te, a una persona che mi aiuta tutti i giorni a migliorare, alla squadra di Radio 2 che crede in me, al direttore di Radio 2, a tutte le persone che ascoltano quello che ho da dire e quindi grazie primo maggio, grazie Radio 2, grazie Gino.
1: Ma io ti ho fatto un'altra domanda, ti ho chiesto un'altra cosa, io voglio sapere quando tornerai a casa, torneremo a casa a un certo punto, cosa ti sarai portata dietro?
0: Ascoltiamo Fra Quintale e te lo dico dopo.
1: C'è bisogno di una canzone per pensarci?
0: Sì, c'è bisogno di una canzone.
1: Però dopo me lo dici, eh?

0: Allora, mentre sta andando ancora Fran Quintale, noi abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi Francesca Michelin.
1: Benvenuta.
0: Abbiamo detto subito molto aggressive come approccio, come look, come piglio sul palcoscenico.
2: Io quest'ora di solito sto dormendo.
0: Davvero?
2: Mi sono dovuta pur caricare in qualche modo.
0: Senti, scusa, mi piaceva riprendere, hai fatto, a un certo punto hai lanciato una cosa molto forte che riguarda le donne. È una cosa, un tema di cui si è parlato molto ultimamente, anche allargando un po' il discorso, anche in un tour che ho fatto con Paolo Turci, diciamo molto questa cosa, cioè il fatto che il mondo della musica, ed è molto deludente perché ci si aspetterebbe di più, alla fine è un mondo ancora troppo pieno di maschi e troppo maschile, quindi anche questo richiamo che tu hai fatto stasera, e poi è anche un po' nel progetto che porterai in giro, vero?
2: Beh, allora in realtà io ho una band tutta al femminile già da un annetto.
0: Che è già una cosa.
2: Che già è una cosa, perché penso possa ispirare anche tante ragazze più giovani, e la rappresentanza è importante. Sul tema delle donne nella musica, il fatto, secondo me, oltre che di numeri, anche di autorevolezza. Cioè sembra che la donna non abbia l'autorità per fare un certo mestiere, la direttrice artistica, la direttrice d'orchestra.
0: Sì, perché specialmente in quella... In quei settori è molto carente.
2: Sì, è un po' quello.
1: E ricordiamo però, oggi, 1° maggio, è uscito il nuovo singolo che si intitola proprio Una donna non può, ed era proprio collegato al discorso che facevi sul palco del concertone.
2: Sì, una donna non può, ma la società dice. Ma allo stesso tempo una donna non ne può più. È un po' quello il tema, cioè. Il pezzo in realtà è ispirato a una storia che ho inventato, ambientata in un periodo tardo medievale, che però appunto è molto simile ai giorni nostri come periodo scuro, no? In cui c'è questa costante caccia alle streghe e le donne appunto non possono essere ancora libere di essere loro stesse. Sembra, ma non è così, e quindi in maniera molto scherzosa, ma manco troppo, ho scritto questa canzone.
1: Tu stai o hai conquistato la tua libertà piano piano?
2: Sì,
1: vita.
2: Devo dire sempre di più.
1: Anche artisticamente, ovviamente.
2: Artisticamente soprattutto. Secondo me il fatto di aver iniziato a fare questo mestiere molto giovane, sono arrivata adesso a fare questo lavoro da metà della mia vita, ho compiuto 30 anni l'anno scorso,
1: è cambiato.
2: In qualche modo c'è questo mood della serie, voglio essere libera.
1: Non ne puoi più, neanche tu.
0: Perché appunto sono tanti anni in realtà, tu hai cominciato molto molto presto.
2: Molto.
0: Però, quanti anni avevi quando hai cominciato?
2: 16, adesso ne ho 31, quindi 16
0: anni.
1: Che meraviglia, complimenti.
0: No, ma sai, è pazzesco avere 31 anni e poter dire che ha 15 anni di.
2: Però posso
0: di
2: anche
0: carriera.
2: Dirmi che posso ripartire anche da zero, idealmente, questa cosa mi diverte.
1: Grazie mille a Francesca Michelin.
0: Come si chiama?
1: Stato...
0: Ci puoi dire il nome del tour?
2: Certo, quest'estate sono in tour col tour che si chiama Strega Comanda. Quindi già fa intuire, e poi ci vediamo nei teatri con una cosa molto speciale.
0: Possiamo dare una data d'inizio del tour?
2: Data d'inizio 11 giugno.
0: Okay.
2: 7 giugno inizia. 7 giugno, grazie. Scusate, saranno tante date.
0: Buon lavoro, buon tutto.
2: Buon lavoro.
0: Per aver
2: a voi.
0: Spinto questa idea, questa bellezza anche di performance.
2: Grazie infinite, davvero. È stato un piacere. Buon 1° maggio.
1: Grazie mille sul palco del concertone Fra Quintale.

0: un giorno voleremo per davvero. Grazie Roma. Peace, vi voglio bene. Ciao a tutti, buona serata.
1: Grazie Fra, facciamoli sentire.
2: Fra Quintale sul palco del concertone, grazie, del primo maggio.
3: Allora tu hai eluso una domanda che io ti avevo fatto.
2: No,
3: detto,
2: ci sono,
3: voglio
2: ci sono
3: una risposta,
2: rispondere.
3: Poi è arrivata Francesca Michelin, giustamente abbiamo chiacchierato con lei, quindi tu ti sei risparmiata un...
2: No, e io sono qui e non scappo.
3: Adesso abbiamo
2: dalle
3: tutto
2: cose.
3: Il tempo, quindi...
2: Torno a casa con... un grande entusiasmo, una grande voglia di continuare a fare questo mestiere e anche credo con qualche notte senza sonno, perché dopo stasera sarò carica di energia e non so se riuscirò a dormire.
3: Vabbè,
2: però con grande gratitudine dentro il cuore, questo sicuramente.
3: Allora, noi ovviamente dobbiamo essere abbastanza, come dire, imparziali, perché siamo qui a commentare tante cose, però io ti voglio chiedere senza una cosa che ti porterai musicalmente nel cuore di questa sera.
2: Te lo dico dopo Rocco Hunt, okay, ascoltiamolo. Vabbè.

0: quanto ci costa una lacrima? Chiamate senza risponderci.
1: Eccoci qua, allora mentre stavamo ballando insieme a Rocco Hunt ci ha raggiunto Fra Quintale.
2: Ciao. Benvenuto.
3: Ciao, grazie.
2: Com'è andato? Sei arrivato alla fine, però
1: posso
2: in realtà...
1: dire, vedo un viso molto sorridente.
2: Sì,
3: proprio, sì, no, no, sono contenta.
2: Sei soddisfatto?
3: Sì, ma poi non tornavo da quando sono stato qua con Coez.
1: Ecco, infatti volevo...
3: Era un paio d'anni, no, due, tre anni. 23 secondo me.
1: Ah, sì, forse.
3: 20, forse 24. Vabbè, sempre bello, primo maggio, culto.
2: È sempre un'emozione unica. Sì. Comincerai con il tuo summer tour.
3: Inizio il 3 luglio.
2: E poi c'è il nuovo singolo, Aranciata.
3: È uscito Aranciata venerdì.
2: Esatto,
3: sono contento, l'abbiamo suonato in anteprima mondiale, tra l'altro. Bellissimo.
1: Sì, è la prima volta dal vivo che lo fai.
3: Sì, esatto.
1: Poi
3: sì.
1: Qua davanti.
3: Ho tolto i check, era la prima volta con un pubblico.
1: Certo. Beh, senti, la. Mentre andava al concerto abbiamo spesso pensato al valore enorme, no? che stanno assumendo i live. Era un periodo molto musicalmente di artifici, parlo della parte produttiva, della parte evanescenza anche di un sistema di diffusione, per cui mi pare, almeno credo, no? Che per un artista alla fine l'esibizione sia una roba fondamentale, così.
3: Per me è veramente la prova del 9, un po' del disco, e poi in generale è un bellissimo momento poi di condivisione. Per me, io ho fatto questo tour ad aprile nei palazzetti, ho visto veramente un'emozione, una magia, una carica, anche perché poi non facevo un tour da solo da appunto Love Bars con Coez, e quindi è stato bello tornare in quella dimensione del palazzetto, non sempre facile, però devo dire si è creato proprio un bel clima, è stato bello.
2: E poi soprattutto l'amore e il calore che possono dare i fan, sì, no? Che cantano le tue canzoni, è la cosa che, cioè, diciamo proprio è l'alimento principale, sì, di un artista, no?
3: Sì, ma poi cantano tutti, i miei sono veramente...
2: Sì, cantano tutti, anch'io ho cantato.
1: Sì, è vero, è vero. Senti, invece, pensando agli inizi della tua carriera, ti è successo invece qualche incidente dal vivo?
3: Dal vivo, ma tipo cadere dal palco?
1: No, non lo so, oppure qualche... trovarti una platea vuota,
3: sì, senso, mille volte quel tipo del bar che lavava i bicchieri,
2: un rumore tipo
3: una triste,
1: no? Sì, sì, no. Una volta mi ha raccontato, per dire, gli incidenti dei primi tempi, no, Samuele Bersani mi ha fatto morire. Una volta gli è successo in un concerto, ancora una roba piccolina, lui stava davanti proprio al palco, è arrivato uno che mentre lui cantava gli ha legato i lacci delle scarpe tra di loro.
2: Non,
1: non
2: è vero, dai, non ci credo.
1: Sono morto.
3: No, io mi ricordo la frase,
2: dovevi stare proprio in un altro, un altro mondo, per
3: la
2: non
3: frase prima di iniziare, quando suonavamo con i gruppi rap alle jam, ragazzi venite tutti sotto al palco, vi prego.
2: Ma c'è un rito che fai prima di salire sul palco?
3: Noi abbiamo un saluto.
2: Qual è questo saluto?
3: Facciamo un verso, così diventiamo un po' scimmia tipo.
2: Bene, grazie mille a Fra Quintale, grazie per essere stato qui a Radio 2. E grazie per essere stato qui.
1: Buon
2: anche
1: lavoro,
2: al
1: buon
2: concertone
1: tutto.
2: Del primo
3: grazie.
2: Maggio.
3: Buon
2: tour.
3: Ciao, grazie.
2: Grazie.
3: Ciao, ciao.
0: Che ci ha regalato per oggi. Fate un applauso per Arisa!

0: Grazie Roma! È stato bellissimo stare con voi stasera, oggi, tutto, sempre, Potenza, ciao! Volevo ringraziare Johnny Barbera, Luigi Sacca, Chris Lavoro, Mauro Arduini, Vincenzo Della Monica, Plamena Krumova, Iancheva, Matteo Schiarpelli, Giuseppina Tufano, Antonio Cupertino, grazie mille!
1: Grazie Arisa! Grazie! E adesso noi giochiamo ancora in casa, vengo qua in mezzo perché devo dirvi una cosa. Grazie Arisa. Ragazzi, adesso restiamo in casa, la prossima artista...
2: Abbiamo sentito la voce meravigliosa di Arisa, ma con noi qui a Radio 2 abbiamo Rocco Hunt.
3: Ciao a tutti!
4: E tu
3: ciao.
4: Devi capire che qua sono, si dice a Napoli, è pizzecore, c'è Rocco per me, come dire, no? L'ho letteralmente visto crescere, con una, ho visto questa, dall'inizio questa storia meravigliosa. Beh, oggi il primo maggio è sempre... una botta forte.
3: Io penso di essere il trentenne con più partecipazioni al primo.
4: Ecco, bravo.
2: Sono un giovane. Hai vinto, hai il primato.
3: Sono un giovane vecchio.
4: Tipo, quante sono?
3: Secondo me è la quinta volta che vengo al primo.
2: Ah, complimenti.
3: Però ogni volta mi si secca la gola, cioè diventa incredibile. Perché vorresti dedicarti a ogni persona presente nella platea, perché è incredibile.
4: Sì, sì, sì. È un'emozione molto diversa da Sanremo, no? Che pure è quella. È proprio un'altra, credo, no? Un'altra roba, nel senso che pure lì, no?
3: Sempre... Perché a Sanremo non ti rendi conto di quello che sta succedendo fuori, mentre qui raccogli anche poi i frutti.
2: Ondata, no? Sanremo dura una settimana, qui invece la serata, il momento, no? Quei 10 minuti di esibizione che devi dare il massimo.
3: Belli.
4: Nel corso di questi anni c'è qualcosa che puoi dire di aver proprio imparato dalla dimensione del concerto, cioè c'è qualcosa che poi è entrato nelle tue canzoni, nel tuo modo di fare, che hai proprio, che ti è arrivato dalla gente, che hai raccolto?
3: Sì, diciamo che sono stato sempre un artista che ha sempre pensato e messo al primo posto la performance, quindi quando entro in studio penso sempre a quel pezzo che ti prende alla prima nota, tipo Oma questa sera che ho cantato, appena è partito ho visto già il pubblico,
2: abbiamo ballato tutti qua dietro
3: senza dire una parola, già era preso bene, già c'era positività ed ho capito che la musica deve colpirti e trasmetterti questo sin dal primo ascolto, sin dal primo momento in cui dalla prima nota.
2: E parlando di emozione, sappiamo che diventerai papà per la seconda volta.
4: E vai.
2: Auguri!
3: Grazie.
2: Giovanissimo.
4: Quando?
2: Comunque.
4: Più o meno.
3: Eh sì, diciamo il primo ero giovanissimo, perché c'ho un figlio di 9 anni. E questo qui sì, sta arrivando a 31 anni, il secondo. Sono comunque giovane, però è chiaro che comunque è un'altra fase di vita. Diciamo che questo qua forse siamo un po' più consapevoli.
4: Quando succederà più o meno?
3: Ottobre.
4: Ah, mamma, c'è ancora tempo. Sì.
2: Celebriamo la vita, la musica e ringraziamo Rocco Hunt per essere stato qui con noi.
4: L'ultima cosa prima di lasciarti, no? Si può dire che, come dire, che se ho ben capito, tu quando scrivi pensi già dal vivo in qualche modo, giusto? Cioè le canzoni le fai perché le pensi proprio in questa chiave. Fa parte di alcuni grandi della musica avere questo pensiero. Dai Rolling Stones in poi. Sì. Loro pensavano, quando scrivono le canzoni è perché le vedevano già proiettate dal vivo.
3: Beh, sicuramente, è bellissimo poi quando vedi poi dal vivo la reazione della gente davanti a un qualcosa che prima era intimo e personale, no? Quando la condividi con tutti e prende.
4: Grazie di essere
3: grazie
4: stato con
3: te,
4: noi, Rocco, buon
3: grazie
4: lavoro.
2: Grazie mille, grazie a te. Auguri! Sul palco del primo maggio si sta esibendo Big Mama. Big Mama.

0: way. Viva le gays! Ho servito, slegato, ho mangiato questo palco. Mia madre!
1: Nigma, ma dove vai? Resta qua, resta qua, dove vai? Ormai sono stufi di vedermi, hanno bisogno di te.
2: Abbiamo sentito sia Risa che Big Mama, le nostre presentatrici del concertone del primo maggio. Siamo arrivati praticamente alla fine. Ti faccio a te una domanda, Gino. Tra tutti i concertoni che hai condotto per Radio 2, c'è stata una cosa che hai sentito, diciamo, in modo continuo, un fil rouge che... hai ritrovato in ogni anno a cui hai partecipato oppure no?
3: No.
2: Mai? No. Sempre diverso?
3: Sì.
2: E quest'anno? Vedi che non ti piace rispondere alle domande.
3: No, sono dispettoso. Allora le abbiamo ospitati prima velocemente. Questo è un ponte che viene stabilito per un altro evento. Sono un po' forse due momenti dell'anno in cui c'è questo... questa idea del collettivo, no? Questa dimensione collettiva. Uno è ovviamente il primo maggio, l'altro da molti anni, da quasi altrettanti anni, non ti saprei dire l'anno esatto, però anche la notte dell'Atalanta ormai è un evento, come dire, atteso e di lunghissima data.
2: E allora noi godiamoci questo momento perché tutti ballano qui a Roma, San Giovanni, per il primo maggio, la notte dell'Atalanta.

0: l'orchestra della Notte della Taranta, ma
1: sì, che siamo... per me è sempre un brivido, perché è un evento che ho amato alla follia, che ho seguito per tanti anni. Qualche anno non ci vado, qualche anno sì, però comunque un paio d'anni l'ho anche commentato per la televisione. Una volta ti faccio ridere insieme a Belen e Stefano Di Martino.
0: Fantastico.
1: Una volta insieme a Madame. Pensa
0: che bello.
1: Te.
0: Sì, sì. Volevo fare dei ringraziamenti.
1: Certo, vai.
0: Sì, ringrazio la squadra tecnica audio dell'Esterna Radio, la multipiattaforma, i tecnici video, la squadra social che hanno lavorato e hanno messo in piedi tutta questa macchina che ha funzionato benissimo tutto il giorno. Ringraziamo tutti i nostri redattori, i nostri registi, tecnici audio, microfonisti, tutte le persone che hanno lavorato oggi, giornata dei lavoratori, che sono stati qui con noi. Grazie, ci avete fatto sentire un po' a casa.
1: Allora, c'è stato solo qualche piccola imperfezione dovuta a noi, a me soprattutto, Gino Castaldo, te Nicola Angelozzi, ma io voglio dire una cosa, perché io ancora, come dire, mi faccio le cose solo per passione. Sono molto contento che stasera, perché per Nicola è stato un debutto e questo mi emoziona molto, e penso che sia, spero che sia stato per te un battesimo bello, gioioso, e come ti ho già detto altre volte, il bello deve ancora venire.
0: Il bello deve ancora venire. Grazie Gino per queste parole, grazie veramente a tutti coloro che sono venuti oggi, che ci hanno seguito su Rai Radio 2 e su Rai 3 e al concertone del 1° maggio.
1: Tu
0: grazie,
1: pensa
0: di
1: essere
0: ancora
1: puntuale mercoledì alle ore 22 su Rai Radio 2, sei con me, ricordalo.
0: Grazie a tutti,
1: ciao.
0: Buon 1° maggio, ciao.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: 2-2.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
6: La spesa intelligente.
4: 2-2.
7: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Cosa? Quale insegna lì?
9: Te la del nocchio, è tutta storta.
10: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
9: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
11: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
9: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
10: Perché da noi la mattina inizia.

0: comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
2: I Lunatici su Radio 2.
3: Mezzanotte 27, grazie Gino Castaldo, grazie Nicola Angelozzi, grazie Rai Radio 2 per averci fatto vivere il concertone del primo maggio. Sembrava di essere veramente lì in piazza, ascoltando la radio quest'oggi, e in più tutti i contributi esclusivi, tutte le voci dei protagonisti. Che meraviglia! Adesso si parte per la notte lunatica. Noi siamo in diretta, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, come sempre, fino alle 2, qui con voi, voi che sarete i veri protagonisti. Spalanchiamo tutte le porte e le finestre di Via Asiago, perché stanotte dentro tutti, Arduini.
4: Se avete seguito il concertone, qual è il momento che vi ha fomentato di più a livello proprio di canzoni? Perché io ne ho due tra quelli che ho visto un po' a pezzi, sì. Ascoltato su Radio 2 mentre venivamo in radio. Emma veramente ha fatto impazzire,
3: grandissima.
4: E poi incominciano le ferie, quando torno al mio paese. Oggi ascoltavo questa canzone mentre venivo.
3: Brancale, Levante.
4: Venivo a prenderti e mi sono detto, anche se faceva un po' più freddino rispetto ai giorni scorsi, almeno stasera è ufficialmente arrivata l'estate.
3: Sì.
4: Non per il calendario, ma per il mood, che dal primo maggio in poi un pochino cambia.
3: I miei momenti invece, Riccardo Cocciante, fantastico, e Madame.
4: Comunque edizione veramente
3: una bomba
4: figa. Vi è piaciuta? Ditecelo quali sono stati i momenti che vi sono piaciuti di più, raccontatelo a Rai Radio 2, ovviamente varie ed eventuali sempre pronte ad essere messe sul tavolo. Siamo in diretta, mezzanotte da 29 minuti, è sabato, è il 2 maggio del 2026. Dove siete, cosa fate, siete in giro, state tornando, state andando, riprendete vostro figlio, vostra figlia, avete fatto
3: raccontateci il vostro primo maggio,
4: l'abbracciata con gli amici,
3: infatti siete stati in giro con gli amici, avete fatto la partita sul prato, oppure siete rimasti a casa, avete lavorato magari, e state tornando. Io penso a tutti quelli che, pensa a quanti sono quelli che hanno lavorato per il concertone, che adesso staranno smontando e staranno, magari i primi staranno già tornando a casa. Fatevi sentire tutti, dai, 063131 oppure 800 800 002.
4: WhatsApp vocali mandatene al 348 7 300 200 su X, cinguettate con l'hashtag Lunatici perché vi leggiamo in tempo reale. Apriamo al volissimo una parentesi sportiva, perché in Serie A sono arrivati i primi verdetti. Il Lecce vince a Pisa 2-1, successo pesantissimo per la squadra di Francesco, e conquista 3 punti d'oro nella corsa salvezza. Successo che manda in B Pisa e Verona, che a questo punto sono già retrocesse con 3 giornate d'anticipo, mentre i salentini veleggiano a quota 32 punti con 4 punti in più sulla Cremonese, che però ha una partita in meno, quindi manca soltanto un posto tra le squadre che saranno costrette a retrocedere. Il Venezia invece alla Serie B è venuto in Serie A. La finale del torneo di Madrid, e qui passiamo al tennis, sarà tra Sinner e Zverev. Vedremo se il fuoriclasse azzurro riuscirà a portarsi a casa anche questo torneo.
3: Senza voce ma con tutta l'adrenalina di chi sin dalle 15 non si è persa un solo secondo del concertone seguito su Radio 2. Ora sono pronta per continuare a star bene insieme a voi. Grazie Ida per questo messaggio. Mezzanotte 30, è tutto pronto, si parte insieme. Comincia la notte lunatica di
5: right about now. I Lunatici. The Funk Soul Brother. Su Radio 2. Check it out now. The Funk
6: Soul Brother. Right about now. Oh, guarda chi si rivede. Sono i Lunatici.
7: Che la massa di poveracci.
8: Quando il gioco si fa duro,

0: grande.
1: Complimenti.
2: Oh ragazzi, ciao, sono Renzo. Prima di tutto complimenti per l'energia.
0: Cosa l'ha spinta a comporre?
3: Tanto felice.
4: Ottimo.
0: Che cosa l'ha spinta a comporre?
4: Ottimo.
0: Calmi tutti. Che cosa l'ha spinta a comporre lo 063131 ad intervenire nella notte?
3: Perché prima cosa mi siete mancati, perché io non sto bene, c'ho l'ossigeno. E poi qualche sera, proprio rincoglionita, scusate il termine,
0: ma sì,
3: non facevano 06, facevano solo 3131 e mi dicevano che
4: il numero da lei composto è inesistente.
1: 06 3131.
5: Buonanotte, buona serata e niente.

0: Lunatici su Radio 2.
1: Caterina,
2: amore,
1: viva la...
2: Ah, viva la Radio 2.
1: Sì, ma viva la...
2: Viva la felicità, che cosa? L'amore.
1: No, come la felicità? Dice, la radio.
3: Viva la radio.
1: Devi sempre, no. È una cosa scontata quella che facciamo. Riproviamo per l'ultima volta. Caterina,
2: viva la Rai Radio 2.
1: Vabbè, no, io non vado avanti finché non mi dice radio, radio. Caterina,
2: viva Radio 2.
3: No, non ha capito, devi dire
1: Caterina.
3: Lui quando... dice viva la e tu devi dire radio.
1: Sì,
3: okay?
1: Ma prima mi devi dire sì quando la chiamo, capito?
3: E prima sì. Ah, lui adesso ti dice Caterina e tu fai sì, lui fa viva la e tu dici radio, ok?
1: D'accordo?
2: Sì.
1: D'accordo? Caterina.
2: Vivi Radio 2.
3: No. No, allora, no, ragazzi, allora,
1: non è, vi giuriamo allora, che non è finta, non è preparata questa
4: allora.
1: Cosa.
4: Ma vergognatevi.
5: Non ho mai pagato una donna e una donna non ha mai pagato con me. E una donna non ha mai pagato con me.
0: I Lunatici su Radio 2.
3: Ripetiamo quali sono le parti. Adesso Arduini ti chiama e ti fa Caterina e tu fai dimmi, lui ti dice viva la e tu fai radio e ci salutiamo così, va bene?
2: Ah, dai.
3: D'accordo? Non fare la dispettosa, eh?
1: Caterina,
2: dimmi.
1: Viva la
2: radio.
1: Brava, ce l'abbiamo fatta. Ciao.

0: storia che
1: dove? I Lunatici su Radio 2.
2: È quella che poi continua che fa

0: adesso lo 063131 che mi risponde da di là del vetro Matteo.
1: Mi sta prendendo a tipo dipendenza, tipo una droga. Cioè, se non vi sento la sera, non vado a letto. È una sensazione bellissima.
2: La notte da incubo, una notte che è un po' scabrosa, capisci?
3: I lunatici. Su Radio 2.
1: Spettacolo.
4: E ditelo a tutti che ascoltate questo programma su Rai Radio 2 dal lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2. Cominciamo a salutare i più veloci che ci hanno scritto su WhatsApp. Sono rientrato dall'ospedale dove lavoro. Mi piace un sacco quello che faccio. Incontrare i pazienti. Lui è Don Massimiliano. Mi piace incontrare i pazienti con le loro storie. E nonostante tutto, siete mai tornati a casa grati per le persone incontrate? Io sì, ma oggi di più. Buon lavoro, che bello questo.
5: Un abbraccio, Don Massimiliano. Molto bello il tuo messaggio. 06-3131 oppure 800-800-002 per chiamare Rai Radio 2 in questo sabato 2 maggio del 2026 che abbiamo iniziato da 35 minuti. Un saluto a Fabrizio, a Massimo, a Panariellina che sta cinguettando, c'è Berni che ci saluta. Ginevra scrive: delle polemiche sul sud stereotipato che hanno riguardato la canzone Al mio paese, che ne pensate? Le ho sentite. Allora, fermo restando che la sensibilità di ognuno è soggettiva,
4: sì,
5: e che io non sono del sud, quindi non so come potrei viverla una cosa se parlasse di casa mia, anche se il sud ce l'ho nel cuore perché ci sono andato decenni, io non le capisco. Io non le capisco, parlo per me,
4: sono strumentali, sono d'accordo.
5: Non le capisco, è una canzone quella, allegra,
4: sì,
5: bella, rispettosa,
4: che richiama una tradizione musicale.
5: Che richiama una tradizione musicale, che è una bomba, per me è una bomba la canzone dell'estate, che descrive delle cose che si vedono, che quando mi capita andare in Puglia, in Campania, in Calabria, si vedono.
4: Si vivono per le

0: Paolo Belli e la sua pazzesca big band, Cocciante, la conduzione top di Spollone, Risa e Big Mama. Sì, ho visto anche il pezzo di Spollone, molto bello. Massimiliano invece scrive: al mio paese descrive la realtà del sud, ragazzi, e la nostra canzone quando l'ho sentita mi sono commosso. Lui è siciliano e quindi la apprezza, non ci trova questo sud stereotipato che hanno invece riscontrato alcuni.
1: Eccoci qua, lunatici, vi aspettavo, che ho fatto oggi passeggiata al mare, bellissimo, si sente l'estate alle porte, scrive Lorenza.
0: Che poi mi chiedo, ma è possibile parlare di qualcosa senza stereotiparla? Cioè, puoi parlare di Roma, puoi fare una canzone su Roma che duri 3 minuti senza stereotipare Roma, perché se fai la canzone su Roma, che metti? Metti Fontana di Trevi, il Cupolone, il Colosseo, il traffico, è stereotipo. Se metti le periferie, comunque come puoi fare una cosa senza stereotiparla?
1: Ma no, ma sono d'accordissimo.
0: Ma se parli veramente della radio, 3 minuti, stereotipi. Parli dell'università, 3 minuti, stereotipi. Cioè, lo stereotipo comunque è ovunque. Se tu sei costretto poi a fare o una canzone che duri 3 minuti, una poesia che dura, non so, 20 righe, un discorso che dura un quarto d'ora, è chiaro che si sintetizza e si parla per immagini. Cioè, Roma Capoccia, che noi siamo romani,
1: sì,
0: è forse l'inno a questa città tra i più belli che sia mai stato scritto, e lo cito per questo.
1: Sì.
0: Non è,
1: cioè, è piena di stereotipi.
0: Scusa, ma che Roma è solo quella? No! Non è solo quella.
1: Ma dai, veramente, anch'io le trovo veramente delle polemiche inutili quelle che si sono aperte su questo brano. Sono d'accordissimo con te su quello, anche sul discorso che stai facendo sugli stereotipi. Se volete intervenire anche su questo e dire la vostra, magari non la pensate come noi, assolutamente, liberissimi di manifestare il vostro punto di vista qui con noi lunatici. Quindi fatevi sentire, tra pochissimo cominciamo ad ascoltare anche i vostri messaggi vocali.
0: Linee aperte 06 3131, oppure 800 800 002. Chiamate Rai Radio 2, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2. Questa è l'ultima puntata della settimana, abbiamo un sacco di cose da dirci, restate

0: maledetto me.
1: Maledetto me, lui era Fulminacci, questa è Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, ci trovate qui in diretta da lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2. Torniamo subito alle vostre voci con i messaggi vocali su WhatsApp, sentiamo chi c'è.
2: Sì, oggi primo maggio, su un prato con gli amici, adesso sto andando a riprendere la figlia che è stato col fidanzato a una festa. Saluti da Sandro di Potenza Picena, saluto anche Daniele di Potenza Picena, che vedo che tutte le sere partecipa. Ciao ciao.
3: Buonanotte Lunatici, sono Maurizio da Conegliano Treviso e adesso sto arrivando a casa dopo un primo maggio di chiappe quadrate in gelateria. Sono stanco e adesso andrò a dormire, non potrò ascoltare la vostra, ascolto solo questi 15 minuti che
4: dai, buon riposo
3: e poi devo andare a
4: poi Rai Play Sound,
3: un abbraccio,
4: trovi tutto
3: buon
4: in podcast.
3: Divertimento anche stanotte, grazie ciao. Di tutto, ciao
5: ciao a tutti, buonasera, torno da una bella serata country, country line dance in puro stile western style, divertimento puro, ciao Massimo.
6: Ai miei tre momenti del cuore, l'inizio dolcissimo con Alisa e quella sua versione di Futura che mi ha pervaso il cuore, l'energia travolgente di Paolo Bello, mio bel ragazzuolo, con la sua big band che non se ne parla mai abbastanza, lo voglio dire ragazzi, la big band con Paolo spacca di brutto, andate a vederlo in concerto perché è una bomba. E poi la conduzione fantastica, è stato un primo maggio magico, magico, magico, seguito su Rai 3 e su Rai Radio 2. Voglio bene la vostra amica bella Gianni Daida.
7: Buon fine settimana da Alex Lunatico GPG, sempre presente in servizio tra Venturina e San Vincenzo. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi.
1: Ciao Alex, buon lavoro, grazie.
4: Un abbraccio Alex, chissà quanti sono di rientro dopo una giornata di piacevole compagnia passata con gli amici. Sappiate che fa bene, leggevo su Commenti Memorabili questo articolo, vuoi vivere a lungo, frequenta gli amici che ti fanno abbassare la pressione. Un nuovo studio dimostra che anche i tuoi amici possono contribuire al tuo benessere o al contrario al tuo esaurimento nervoso. Le relazioni intime influenzano davvero la salute fisica e non solo l'umore. Avere più esperienze positive nelle relazioni aiuta a ridurre lo stress e la pressione sanguigna.
1: Sì.
4: Le relazioni instabili o conflittuali creano invece una fisiologia più sballata.
1: Ma dai. Non l'avrei mai detto.
4: È interessante, uno studio, sì.
1: non l'avrei mai detto.
4: È uno studio. È uno studio condotto da Brian Don dell'Università di Auckland. Quindi non è che ti invito a non fare
1: Arduini dal Casilino.
4: La pandemia ha peggiorato la qualità delle reazioni, aumentando lo stress sociale. Non è colpa degli amici, ma delle dinamiche relazionali disfunzionali. Meglio circondarsi di persone che ti calmino.
1: Già, vedi, e che fa bene. Cioè, le persone che ti calmano ti fanno stare bene, non ti fanno alzare la pressione. Se invece hai quelli con i quali litighi, stai peggio. Beh, interessantissimo. Non l'avrei mai detto, guarda.
4: Il dottor Don ci ha visto lungo.
1: Mica non scemo il dottor Don. Allora, c'è Francesco che ha chiamato, chissà cosa vorrà raccontarci. Ciao, benvenuto su Radio 2.
8: Buonasera, ciao.
1: Ciao, chi sei? Che fai?
8: Io faccio chiamo per doppio motivo, perché ho visto il concertone il primo maggio sul divano, però mi sa che lui ha visto me. E ora sono di nuovo fuori di casa per andare a riprendere la figlia sedicenne che sta a una festa.
4: Ma tu sei
8: allora...
4: salentino?
8: Sono salentino, non so se si sente, ma sono salentino, di Galatina. Salentino, solo il mare e l'Uiento.
4: Senti che sound.
1: Senti, la figlia a che ora deve star fuori dal locale?
8: Guarda, mi state aiutando anche voi, perché io gli avevo detto mezzanotte e mezza, però sa, cioè, le figlie prendono per i fondelli i padri.
4: Ma no, è che non hanno ancora fatto la torta.
8: Può darsi, tra l'altro mo sto andando, mi sono fermato per parlare con voi e guadagnare qualche altro minuto, ve ne sarà grata lei, dunque Cecilia ve ne sarà grata.
4: Cecilia, dunque, vedi di uscire.
8: E infatti, sì, sembrava un po' Albano.
1: Dovrei portare anche le amiche di Cecilia a casa, immagino, fare un bel tour per riportarle tutte.
8: No, questa volta devo solo riprenderla perché era imbucata in una festa dove non ho altre amiche da riprendere, è strano.
1: T'ha detto bene.
8: Sì, perché di solito quando si fa il giochino chi li prende, chi li porta, chi li prende, e c'è la gara per chi li vuole portare alle 9, alle 8, quando
1: e poi per riprenderli, no? Franci,
8: riprendere.
1: Un'altra curiosità, sì. Ma il viaggio sì. di ritorno con tua figlia dopo la festa, chiacchierate oppure ve lo fate in silenzio? Lei magari presa
8: no.
1: a scriversi
8: no,
1: ancora
8: no,
1: con
8: guarda, l'amico? No, guarda, conoscendo mia figlia chiacchiera, perché lei chiacchiera pure con i muri, chiacchiera. E dunque mi parlerà di gente che io non conosco, di situazioni che io non conosco, e sarò io un pochino in silenzio e lei mi dirà poi, ma come?
1: C'è quasi un sottointeso, purtroppo sì. mia figlia chiacchiera in macchina.
4: Meglio, no, così, sì. meglio così, sì, però sì, Francesco, sì,
8: sì.
4: fidati.
8: Grazie che mi avete aiutato a far passare, vedo sono 00:50. Dunque
4: adesso devo uscire, 20 minuti di ritardo e basta.
8: Sì, sì, basta, mo la facciamo, anzi, mo sto cercando, devo trovare poi di ricordarmi dove era preciso la festa, perché era fuori mano. E dunque devo beccare preciso la festa, perché casomai vado più avanti.
4: Se non sbagli festa poi... è un problema. Ti abbracciamo, problema. Resta su Radio 2, salutaci.
8: Grazie, no, io sono Radio 2 dalle 6 del mattino fino a quest'ora.
4: Bravo.
8: Radio 2.
4: Buon gustaio. Ciao, salutaci Cecilia. Ciao. Vogliamo da Anna, benvenuta su Rai Radio 2. Anna, tocca a te.
0: Ciao Lunatici, sono Anna.
4: Ciao Anna.
0: Io vi ho richiamati perché sono quella signora che ha una relazione con un uomo molto più giovane di lei e voi mi avevate chiesto di tenervi aggiornati su come andava.
1: Ci ricordi qualcosa, però ci ridai qualche...
0: Allora, è un uomo di 20 anni più giovane di me, okay. Io ne ho 60 e lui ne ha 43.
1: Ok.
0: Ok?
1: Sì, che succede?
0: E succede che oggi abbiamo festeggiato il 1° maggio, io sono una scrittrice, ho fatto una performance, poi siamo andati al ristorante, abbiamo passato una giornata bellissima, e però io volevo anche confrontarmi con voi e con gli ascoltatori, perché lui ha grandi difficoltà comunicative e io sono il suo solo punto di riferimento, cioè sono tutto per lui. E io non me la sento, perché io sento che non abbiamo un futuro con questa differenza di età enorme, però gli voglio molto bene e volevo sapere voi cosa ne pensate, un consiglio, non coniglio.
4: È molto difficile dare un consiglio con questi elementi, però
1: tu sei una persona di grandissima sensibilità, si capisce subito, sì. perché ti poni questo problema, a tante altre persone questo problema nei tuoi panni non se lo farebbero, e vivrebbero la relazione, vivrebbero il presente senza pensarci, quindi questo comunque è molto bello. C'è da dire che secondo me, e io sono uno che si è sempre detto contrario alle relazioni con grosse, o quantomeno scettico sulle relazioni con grosse differenze d'età, che comunque sono 17 anni, cioè tu ne hai 60, sì. lui 43, secondo me non sono tantissimi.
4: Sì. Sentiamo che ne pensa la gente della notte, sentiamo che ne pensa della storia di Anna. Lei ha 60 anni, il suo amante ne ha 40, 20 anni di differenza, lei dice per lui sono tutto?
0: Però io sono molto ragazzina, calcolate questo, che io quando sono con lui proprio mi vivo le cose come se avessi la sua età.
4: Vediamo che cosa dice a tema la gente della notte, se ha voglia di intervenire ci vendiamo un paio di minuti, 06-3131 oppure 800-800-002. Il bello di questo programma è che è interattivo, le persone reali poi sono davvero le protagoniste delle nostre notti insieme, quindi tu chiedi un consiglio alla gente della notte e noi apriamo porte e finestre per sentire cosa pensa della tua storia la gente della notte. Roberta, benvenuta, tocca a te, rapida, veloce, dici.
9: Ciao, allora tocca a me di dire
1: che ne pensi,
9: mia,
1: che ne pensi
9: signora.
1: Sì.
9: Io penso che dovrebbe lasciar perdere, perché dal momento che gli è venuto, no, che ti pareva, lo so che dicevate così, però dal momento che si pone il problema della differenza di età, vuol dire che comunque non si trova poi molto a suo agio con questa persona. Comunque,
1: non è questo però, Roberta, permettimi,
9: futuro,
1: lei
9: no.
1: è stata molto chiara. Lei non è che non si trova a suo agio, lei ha detto che si preoccupa per lui ed è un,
9: esatto.
1: secondo me, un pensiero molto profondo.
4: Chiede Lucio, cara Anna, c'è anche del sesso tra i due?
9: Certo.
1: Anna?
0: Moltissimo, una passione viscerale da 3 anni.
4: Ok.
9: Ma non è che
1: sì, di Roberta.
9: Non è che tu hai paura. Io sono Roberta, tu ti chiami, scusa?
0: Il giuridico, ti conosco.
9: Sì, sì, sì. Tu ti chiami?
0: È Anna.
9: Anna, allora senti Anna, non è che sei tu che hai paura che con il passare del tempo poi lui possa vedere realmente la differenza che c'è tra voi due?
0: No, il problema è che lui questo problema non se lo pone, me lo pongo io.
4: Un abbraccio intanto a Roberta del giuridico, un abbraccio a Roberta del giuridico. Alessandro, benvenuto.
0: Grazie Roberta.
10: Buonasera lunatici.
4: Ciao Alessandro.
10: Ciao amica mia, per avere 43 anni il tuo lui e tu 60 significa che sei molto aiutante, quindi goditi tutti i momenti e lui prima o poi si deve svegliare. Oh, 43 anni.
0: Hai anche ragione.
4: Tu quanti anni hai Alessandro?
10: Io ce n'ho 41 il 15 maggio.
1: Severo,
10: sono in autostrada
1: giusto.
10: E grazie per la compagnia ragazzi, come sempre siete fantastici. Sto tornando da un concerto, sono un musicista e c'ho 2 ore e mezzo di viaggio ancora, stanco morto di sonno, però è sempre interessantissimo.
4: Senti, ma la ipotizzeresti mai una reazione con una donna di 60 anni, tu quarantenne?
10: Ma guarda, io l'ho avuto un'avventura. Però lo sapevamo già che cioè, sono cose che si fanno o per amore o perché ti piace e basta, voglio dire. Cioè.
1: Non fa una piega, secondo me, il discorso che
10: cioè,
1: fa.
10: Questo. Quindi il mio motto è senza stress. Quindi
4: goditela, tu dici ad Anna, goditela.
10: Ma goditelo tutto e vai tranquilla e poi ti sveglierà. Oh,
4: mi sta simpatico.
1: Ha uno spirito fantastico. Che suoni, Ale? Ci parli
10: io
1: un po'.
10: Io sono trombettista.
1: Che meraviglia. Senti, ci fai con la voce però, col verso della voce, il suono della tua tromba stasera al concerto, come faceva?
10: Allora, io sono anche cantante in realtà. Sono diplomato sia in canto lirico che in tromba al conservatorio.
1: Beh, allora facciamo un momento di canto lirico. Allora.
4: Vai.
1: Cantaci
10: che
1: qualcosa.
10: Che vuoi sapere?
1: Cantaci
4: canto
1: qualcosa.
4: Lirico.
1: Vai tu.
10: Che ti devo fare?
4: È quello che ti pare.
10: Allora, ti faccio una dedica, amica mia.
11: Partorino
10: dentro.
1: Mito, grande Alessandro, chiama più spesso, ti abbracciamo.
4: Ciao, resta su Radio 2. Intanto arrivano la luna dei fiori e la luna blu. Il cielo di maggio sarà unico, leggo. Hai capito?
1: Ho capito.
4: È venerdì 1 maggio, uno dei pleniluni più belli di tutta la stagione primaverile. La luna piena è prevista anche a fine mese. Pare che dovremmo stare con il naso all'insù. Anna, quindi i due consigli in chiave opposta sono arrivati. Uno da Roberta, lascia stare, ma non avevamo dubbi che avrebbe detto così.
0: Ma sì, Roberta del giuridico, eravamo sicuri.
4: È un personaggio ormai mitologico di questo programma. Alessandro invece dice goditela. A chi darai retta?
0: Ma io darò retta alla mia coscienza, se devo essere sincera. Allora, cercherò di fargli capire che io glielo già detto, io gli dico sempre trovati una ragazza della tua età.
1: Senti, ti leggo anche qualche messaggio. Anna, vivi il presente, se state bene non privatevi di vivere una bella storia d'amore che in ogni caso vi lascerà dentro delle grandi emozioni per tutta la vita, scrive Luisella. Poi penso che debba vivere il presente, il punto di vista anche di Lorenza.
4: Ma questi messaggi non contano nulla.
0: Grazie.
4: Aspetta Anna, grazie. Perché a questo punto sì. È arrivata una chiamata di Roberta che ti ha detto lascia stare, è arrivata una chiamata di Alessandro che ti ha detto goditela, siamo 50 e 50, c'è una terza telefonata dalla quale dipenderà il tuo futuro sentimentale, perché in base a quello che dirà la persona che si è prenotata per intervenire, tu dovrai, perché sei sotto giuramento, lasciare
0: tutto quello che dico potrà essere usato contro di me,
4: lasciare questo ragazzo oppure continuare la storia con lui. Radio Game, Laura sei decisiva, che deve fare Anna?
12: Anna, goditi tutta la vita, il meno problema male. Deve essere il suo, lascia stare, perché arrivano delle cose all'improvviso per cui tu dici ma mi sono fatto tanti problemi per una cazzata e poi arriva il problema grosso. Godetevi la vita.
4: Grande verità questa, grande verità Laura, capito? Grande verità.
12: Mi cade una tegola in testa e sono stata qua.
0: Hai ragione.
1: Laura.
12: Ma quello c'ha 20 anni meno di me, ma chi se ne frega?
1: Laura. Quanti anni hai?
12: Sì. Io ne ho 64.
1: Tu ti faresti problemi ad avere una storia con un quarantenne?
12: Credo di no. Comunque io ho una storia con un cinquantenne da 10 anni ed è una cosa meravigliosa. E ho avuto anche questo problema.
4: Ma si bomba anche nella tua di storia, Laura?
12: Come, scusa?
4: Dico, si bomba anche nella tua di storia. Mi piacciono queste persone che prendiamoci un po' tutti meno sul serio, dai, su.
0: Noi andiamo anche in Vespa, premetto
12: che viviamo in due città diverse, ma quando ci vediamo recuperiamo. Ma in ogni caso il discorso però non c'è futuro, non c'è qua, non c'è là, non esiste, perché te lo puoi creare.
4: Godiamoci il presente. Voglio fare un esperimento, chiamata a tre, c'è un altro ascoltatore che vuole inserirsi in questa conversazione, quindi teniamo Anna,
1: crolla tutto,
4: teniamo Laura e diamo il benvenuto, quando è l'una da un minuto e state ascoltando Rai Radio 2, a Michele da Foggia. Michele, vai dritto al punto.
11: Buonanotte a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche, buon 1° maggio a tutti.
4: È il 2 maggio, ormai da un'ora.
0: 1 maggio, Michele.
11: Si è concluso un'ora fa.
4: Ecco, sì.
11: Allora io voglio dire ad Anna, godati la vita che è bella, pure se uno ha 50 anni, 60 anni, l'amore è bello.
4: Ma sì, se non è?
1: Michele non ha risposto. Michele non ha risposto. Michele, tu hai quanti anni hai, Michele?
11: 50.
1: Avresti una relazione.
11: Il 28 maggio.
1: Ti piacerebbe avere una relazione con una signora di 70 anni? O sarebbe un problema?
11: No. 50, 60. No,
1: io ho detto 70.
11: Ecco. Nessun problema.
4: Alla grande, bene.
1: Bene, contenti tutti.
4: Credo, tutti contenti. Quindi Laura, goditela. Anna, goditela.
0: Va bene.
1: E Laura già se la gode.
4: Laura già se la gode.
0: Un caro saluto a tutti.
4: Un abbraccio, ciao, restate su Radio 2. Michele, niente. Michele, resta un attimo con noi, Michele. Com'è andato il tuo 1° maggio?
11: A casa con mamma, perché papà sta ancora in ospedale, è andato tutto bene l'intervento,
4: no,
11: si è alzato e fra una settimana inizia la fisioterapia.
4: Bene, stai cominciando a pensare al tuo compleanno, 28 maggio, che ormai è imminente.
11: Sì.
4: Come festeggerai?
11: A casa con i miei, mamma e papà.
4: Ma viva la vita.
1: Già. Ciao Michele.
4: Ciao.
1: Grazie.
11: Ciao, a lunedì.
4: Bravo.
1: Ciao, che carino.
4: Ciao
1: Michele. Mi preoccuperei anch'io un po' per il futuro, per il mio carattere, ma nello stesso tempo mi godrei il presente. Io sono un po' fatalista, sarà quel che sarà, il punto di vista di Eliana. Poi un saluto anche a Vanessa che scrive: Anna, una persona a me cara mi ha detto vivi di più il presente, ed è quello che dico anche a te. Preoccuparsi non cambia l'esito di una situazione, quindi andrà come deve, ma tu intanto goditi il viaggio. Vorrei tornare un attimo, Arduini, alla prima chiamata che abbiamo ricevuto stanotte. Ti ricordi Mario che raccontava della bottiglietta di Piero Pelù?
4: Sì.
1: Ecco, non avevamo visto questa scena, quindi c'è il Mister A che si firma così, ma quale bottiglia di vetro? Mi riferisco all'ascoltatore di prima, credo parlasse di Piero, era un'innocua bottiglietta di plastica d'acqua. Sono un vecchio amico dei Litfiba.
4: Grande Piero Pelù, grandi Litfiba. L'una da 3 minuti, siamo in diretta, state ascoltando Rai Radio 2, tanti tweet anche per la signora Anna. C'è Tanina che si chiedeva: ma lei che prova, innamorata o prova solo tenerezza o pena? Lei mi pare molto presa da quest'uomo, talmente presa che si preoccupa anche un po' per il suo futuro, però posso dire, secondo me aveva voglia di sentirsi rispondere goditela, e per fortuna la maggior parte delle telefonate che poi sono arrivate le hanno suggerito proprio di fare così. Continuate a twittare, hashtag Lunatici, vi leggiamo in tempo reale.
1: Ma poi ha maggior ragione per il fatto che lei ci ha detto che di essere l'unico punto di riferimento per lui in questo momento. Per quale motivo dover chiudere e generare sofferenza in modo del tutto gratuito? Non ha senso. Se mai dovesse arrivare quel momento, aspettiamolo, ma senza pensarci. Si torna alle vostre voci. C'è anche il riassunto della puntata di ieri di Alfredura.
4: Vai, sentiamolo, mi piace.
13: Riassunto della puntata del 30 aprile 2026. Parola chiave delle nottate lunatiche è imprevedibilità, ma anche il sacro e profano. Chiama Valerio, 11 anni, ogni qualvolta che può fare tardi, ma chiama anche Fausto che, ad 11 anni, scrive un biglietto a Francesca. Devi solo levarti le mutande. Dopo 20 anni viene a sapere che si è fatta suora. Chiama Giuliana, che vuole un elisir d'amore per un amore non corrisposto. Ma non c'è niente da fare. Il principe del foro è sempre Carlito, è sempre lui. E ad inizio serata manda pure un messaggio criptico. Mi batte forte il cuore. Noi eravamo tutti preoccupati perché fosse in preda ad un infarto miocardico. E invece no, era la solita ragazza del night. O la cassiera del supermercato, non è dato sapere, ma non importa, va bene così. Al prossimo riassunto.
1: Al prossimo riassunto adesso arriva Ilenia, ciao, benvenuta.
14: Ciao, ciao Andrea, grazie.
4: Ilenia, che racconti?
14: Ciao. Volevamo raccontarvi del nostro primo maggio.
4: Chi siete? Aspetta, chi siete? Ilenia?
15: Mamma e figlia, Ilenia e mia madre, io sono Nina.
4: Ma bellissime.
15: Ci ascoltiamo sempre. Anzi, volevo dirvi che mia madre penso sia una delle vostre più grandi fan, ma non vi ha mai voluto chiamare perché è molto timidina, però adesso che siamo insieme volevamo salutarvi.
4: Ma stupende queste due, ma sono bellissime. Il vostro primo maggio com'è stato? Raccontate.
14: Bellissimo, siamo andate in un agriturismo alla Cobra qua a Roma e poi siamo andate a vedere uno spettacolo teatrale fantastico, Tre sorelle di Chekhov all'India. E poi sono venuta a prendere i ragazzi perché Nina con tutti i suoi amici, ora ho fatto la taxi driver la sera ero con loro, volevamo chiamarvi con loro, però vabbè, i ragazzi sono andati e ora siamo noi due.
4: Cornettino prima di tornare a casa oppure...
15: Ma sai che forse sì?
1: Meglio dolce o salato? Io prenderei delle pizzette a quest'ora.
15: Io busto salato, tu mamma?
14: Io dolce, vai.
4: Ma quanti anni avete? Allora... Partiamo dalla mamma. Quanti anni ha la mamma?
14: 48.
4: Figlia?
14: 17, quasi 18 ormai.
4: Che si fa alle feste di 17enni nel 2026? Vogliamo la verità.
15: Allora, dipende da che tipo di feste.
4: Quella dove sei stata oggi?
15: Era una serata molto molto tranquilla. Abbiamo cucinato tutti insieme e poi abbiamo andato in cortile, in giardino... tranquillamente, parlando, facendo indovinelli, questa è una cosa.
14: È sempre così, vero Nina?
1: Che
15: sempre
1: carino.
15: Così.
4: Voglio un indovinello.
15: Come no, giuro.
4: Dovete richiamarci perché dobbiamo fare anche noi la serata indovinelli.
1: E invece la mamma, con la casa libera, senza la figlia, che ha combinato?
14: Stasera per poche ore, quindi niente, che ho fatto? Ho rimesso un po' a posto, sono tornata e mi sono...
4: Che poi certe volte le serate migliori sono proprio quelle dove non si fa niente.
14: Esatto, sì, infatti.
1: Sei riposata
4: e ti pare poco. Un abbraccio a entrambe, siete bellissime. Grazie della vostra chiamata.
1: Grazie.
14: A voi, grazie.
4: Ciao, ciao, ciao.
1: Che belle, veramente.
4: Bellissime, mamma e figlia, con la mamma che ci ascolta sempre ma non aveva mai chiamato e l'ha convinta la figlia a telefonarci per la prima volta. Veramente telefonata bellissima. Un saluto a Ida che scrive «L'amore non ha età». Ha un abbonamento alle montagne russe del frigo, fa le parole crociate con i sogni e noleggia nuvole a ore, però sa sempre che tasto premere e farci suonare il cuore. Ma che
1: sta dando i numeri?
4: Mi fa diventare volgare.
1: Ma lo credo.
4: Che poi io li leggo in tempo reale per la prima volta.
1: In buona fede li leggi, che è questa la questione. Li leggi in buona fede.
4: Non è che li leggo prima, mi mettono veramente certe volte in grossa crisi. Un saluto a Massimo, un abbraccio a Ginevra, a Fabrizio, a Cristina. Hashtag Lunatici, continuate a twittare, stiamo insieme fino alle 2. Restate incollati a Rai Radio 2.

0: Ciao ragazzi, sono Elide di Osimo e vi canto Rai Radio 2.
1: Sto facendo la salamoia per le olive che ho raccolto dal mio olivo. Intanto, come ogni giorno, ad ogni ora, ascolto.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 ed ora è arrivato il momento di partire grazie ad Ivan Cardia e i suoi viaggi per raccontarci l'Italia. Questa notte siamo a Narni con la sua bellissima rocca per parlare di Narni sotterranea ed Ivan è proprio con chi l'ha scoperta tanti anni fa.
1: Buonasera Roberto Andrea, buonasera a tutti i nostri ascoltatori lunatici. Per chiunque in questa notte non sa dove andare nei prossimi giorni, beh, possiamo consigliarvi Narni, soprattutto Narni sotterranea, perché è un luogo veramente stupendo. Con me c'è Roberto Nini, pensate, uno dei sei ragazzi che nel 1979 scoprì questo tesoro. Come si struttura la visita?
2: È una visita guidata, perché le nostre guide accompagnano, ma soprattutto raccontano la storia che le storie che sono state vissute qua sotto. E quindi chi arriva non deve pensare di essere un semplice turista, ma protagonista di una storia, e questa storia poi verrà raccontata nei minimi particolari. Chi è venuto è rimasto incantato. Abbiamo persone che sono tornate addirittura più di una volta e hanno portato altri amici, quindi chissà che questa cosa poi, ecco, siamo partiti per sbaglio 30 anni fa, adesso siamo diventati maggiori attrattori della città e dell'Umbria.
1: Ecco, 1979, Roberto, una domanda personale: l'emozione oggi ad aver scoperto un luogo che è davvero un'eccellenza in tutto il mondo?
2: Guarda, l'emozione è fortissima, ma quello che mi fa sorridere è che tanta gente che viene, non sapendo che io sono uno di quei ragazzi, chiede: ma quelli che hanno scoperto i sotterranei sono ancora tutti vivi? E allora ovviamente li faccio gli scongiuri, perché siamo ancora tutti vivi, sì.
1: Narni Sotterranea ha un'associazione soprattutto che include tanti giovani, dunque si proietta questo interesse sul futuro.
2: Certo, io sono il nonno della situazione, loro sono i miei nipotini e sono bravissimi. Devo dire che è una squadra che abbiamo messo insieme, ragazzi che si sono appassionati a questo loro impegno e lo stanno portando avanti in maniera eccelsa. Basta leggere le recensioni. Ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che per visitare Narni Sotterranea va fatta la prenotazione. Come? Semplicissimo, basta chiamarci al telefono, sul nostro sito internet c'è tutto.
1: Certo, questo naturalmente perché avete un gran numero di persone, questo vi rende onore ed è forse il motivo di orgoglio anche di questo territorio.
2: Esatto, sì, si fa, diciamo, tanti sacrifici hanno portato dei bei risultati.
1: Roberto, per i nostri ascoltatori cosa possiamo dire di Narni e Narni Sotterranea?
2: Beh, Narni è sicuramente una bomboniera, poi Narnia, la città che ispirò le cronache di Narnia, la rocca, le Lagune del Nera, Stifone, le sorgenti, il museo, angoli, chiese, il mangiare, la corsa all'anello, il palio che si corre tra aprile e maggio. Ma perché non venire a trovarci? Narni veramente vi aspetta a braccia aperte.
1: E allora torneremo. Grazie Roberto.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia e vi ricordiamo che se volete segnalarci qualsiasi evento o manifestazione che riguarda la vostra città, il vostro borgo, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 2 maggio parte dal 1955, anno di nascita di Donatella Versace.
2: Ma io ho tanti amici interessanti in tutte le parti del mondo. A me piace vedere della gente che mi racconta qualcosa che io non so. Voglio sempre conoscere cose nuove. Io penso che finché ho questa avidità di conoscenza mi troverò bene, io non mi lamento. Ma come potrei, d'altra parte sono una privilegiata, tra virgolette, però lavoro anche tanto, mi metto in discussione molto.
0: Nel 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Come te non c'è nessuno. Come te.

0: Ciao, sono Anna da Roma e sono stonata. Rai Radio 2.
1: Tutto va bene, sto tornando a casa dal lavoro. Rai Radio 2, con voi in mia compagnia.

0: La notte lunatica continua su Rai Radio 2, ora con il nostro racconto di questa notte dedicato a un mito della box ed un esempio veramente per lo sport. Parliamo di Nino Benvenuti, che pochi giorni fa avrebbe compiuto 88 anni.
1: I lunatici su Radio 2.

0: Isola d'Istria, 1951. La cittadina, che si affaccia sulla magnifica costa dell'Adriatico, ha vissuto sulla sua pelle i cambiamenti, talvolta repentini, che la storia impone. Dal 1813 al 1918 è stata parte dell'impero austro-ungarico e dopo la Grande Guerra assegnata all'Italia.
1: Finita sotto il controllo dei tedeschi nel 1943, in piena Seconda Guerra Mondiale, con la sconfitta della Germania nazista, viene occupata da un'unità navale jugoslava.
0: Nel 51 è ancora a grande maggioranza italiana, come abitanti, lingua e costumi, ma è reclamata dalla Jugoslavia e presto gli italiani saranno costretti ad un esodo massiccio e forzato.
1: In una piccola palestra si allena ogni pomeriggio alla box un ragazzino di 13 anni. Si chiama Giovanni Benvenuti, ma tutti lo chiamano Nino. È ereditato dal padre la passione del pugilato e ha un grande sogno: partecipare alle Olimpiadi.
2: Non per nulla dico, e continuo a dirlo, pensarlo e a dirlo, che mi sono scelto i genitori giusti. Prima di salire sul ring io parlavo con mia madre, perché mia madre era quella che sapevo soffrisse per il mio incontro, per la mia disputa, e volevo rasserenarla per questo, anche perché era una madre con la M maiuscola. Ma dire questo non sarebbe sufficiente, ma per me lo è, perché veramente era straordinaria in questo senso. Ecco, e quindi nel per quello che riguardava, diciamo, anche la preparazione sportiva di un combattimento, così, lei entrava con quelle che erano la prassi del mio rapporto con l'avvenimento, no?
3: Il cuore mio non dorme mai, sa che di un altro adesso sei.
0: Roma, 7 novembre 1970. Al palazzetto dello sport stracolmo, sta salendo sul ring per difendere il titolo per la quinta volta il campione mondiale dei pesi medi. È quel tredicenne che si allenava nella piccola palestra di Isola d'Istria. La città è ormai passata alla Jugoslavia e Nino ha dovuto lasciare per sempre la

0: sua terra. Nel 1956 ha perso anche la madre, ma ha continuato ad allenarsi e a credere nel suo sogno, che ha poi realizzato nel 1960, quando ha partecipato alle Olimpiadi di Roma ed è riuscito a vincere la medaglia d'oro dopo averla vinta per due volte a livello europeo.
1: Se bruciasse la città, da te io correrei.
2: Naturalmente mia madre già non c'era più, ma nel mio cuore, nella mia anima, nel mio pensiero, nella mia vita esisteva sempre, ed era lei che, diciamo, era una parte importante della mia potenzialità pugilistica, e quella che mi faceva sentire tranquillo, quella che mi dava quelle energie che solitamente si hanno oltre alla palestra, oltre agli allenamenti, alla difficoltà di un incontro. E beh, io sono nato fortunato, perché mi sono reso conto che mia madre mi seguiva e io la interpellavo, e lei mi era vicina, sì, naturalmente, proprio da lassù, che valeva ancora molto di più. Sono sicuro che anche adesso mi sta ascoltando e che io ho goduto di benefici che altri non hanno avuto, anche perché io naturalmente sono un credente, un cristiano, un cattolico, come vuoi, ma che ho goduto di quelle cose che altri non possono avere. La stessa mia educazione, perché io ho avuto un'educazione tale che mi ha permesso di beneficiare di quelle cose che si possono avere soltanto se credi in qualche cosa che è grande, che esiste.
1: Il cuore mio non dorme mai per inventarti accanto a me.
3: Da 3 anni è campione mondiale dei pesi medi, titolo conquistato dopo uno spettacolare incontro con Emily Griffith, seguito da circa 18 milioni di radioascoltatori italiani che la notte del 17 aprile del 67 si sono incollati alla radio.
4: Replica disordinatamente, limpidamente, in questo istante suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti. Un magnifico, grandissimo Nino Benvenuti ha dominato, avete visto, un grandissimo campione qual è Emil Griffith.
5: Ci sarebbero molte le cose che vorrei dire, ma non c'è nulla da dire, semplicemente era una vittoria che dovevo conseguire, perché quando si è vincitori si è sempre dalla parte della ragione, e quando si è dalla parte della ragione non c'è bisogno di contestare, non c'è bisogno di chiarire, non c'è bisogno di parlare, perché la vittoria se stessa parla per sé e ti dà ragione.
4: The main middleweight champion of the world, Nino Benvenuti.
3: Per difendere il titolo, Benvenuti ha scelto come sfidante un argentino di 28 anni con il viso duro da indio. Si chiama Carlos Monzon, è molto alto per la categoria, 1,81, e ha un buon rollino di marcia, ma non ha mai combattuto fuori dall'Argentina e di lui si sa molto poco. Per pagarsi il viaggio e il soggiorno a Roma, Monzon ha faticato non poco a trovare i soldi. Nemmeno in patria chiedono in lui, al punto che nessuna testata ha inviato un giornalista per seguire l'incontro.
6: È successo qualcosa? Vedi, è Nino Benvenuti che tra poco gareggerà con Monzon. Senti, ma quante volte hai combattuto per il titolo mondiale?
7: Non mi ricordo, sono molte, speriamo ce ne siano ancora molte in futuro.
6: Certo, te lo auguriamo. Senti, com'è questo Monzon? È un tipo simpatico?
7: Non è che abbia avuto molta occasione di vederlo, ma hanno detto che proprio simpaticissimo non è, a me comunque non interessa. Mi interessa solo che sia un tantino meno forte di me, cioè per avere la possibilità di poter vincere.
6: Senti, che cosa provi prima di salire sul quadrato, Nino?
7: Ma non ci si ricorda mai dopo quello che si prova allora che si sale sul quadrato. Ad ogni modo si pensa all'incontro, all'avversario, a vincere. Paura, no.
0: Inizia il match e con il passare delle riprese l'indio si rivela un avversario durissimo. Ha un'incredibile resistenza ai colpi e affonda colpi molto pesanti che affaticano Benvenuti. Alla 12esima ripresa Nino, chiuso in un angolo, non riesce ad evitare un diretto destro dell'argentino che colpisce la mascella mandandolo al tappeto. Nino è stanco e non riesce a rialzarsi prima dello scadere del conteggio. Il palazzetto dello sport è muto. Ha appena assistito ad una delle sorprese più inaspettate della box. Benvenuti è finito a terra e Monzon è il nuovo campione mondiale dei pesi medi.
8: Tutte le riserve avanzate alla vigilia sono state spazzate via inesorabilmente da una prova maiuscola. Meritava la chance Carlos Monzon e lo ha ampiamente dimostrato. Non si è trattato di un colpo fortunoso, non si è trattato di un colpo portato, come si suol dire, alla disperata, ma è stato il frutto di una superiorità espressa gradualmente nel corso delle riprese. Nino Benvenuti si è battuto con tutto il coraggio, con la forza, con l'orgoglio che gli sono abituali, ha reagito anche con bravura, ma si è trovato di fronte un avversario irriducibile che i suoi colpi per nulla intimorivano, che i suoi colpi per nulla riuscivano a frenare. Avete visto che pur non possedendo una cadenza straordinaria, Carlo Monzon macinava costantemente l'avversario, lo aggrediva ripetutamente.
2: Quello che io ricordo di Monzon che è stato l'avversario più forte che ho incontrato, perché fra l'altro mi ha battuto e allora altri non possono dirlo. Per cui lo ritengo essere un grande campione, non perché ha battuto bene, ma perché poi è assurdo a vittorie molto più importanti di quella che di quella con me. Aveva molta stima di me, molto aveva quel rispetto che si ha per un campione e lui lo faceva capire, sapere, conoscere. E io lo considero un grosso campione, importante per i suoi successi che ha avuto, per quello che ha fatto.
3: ...1990, carcere di Las Flores, Argentina. Da 2 anni Carlos Monzon è detenuto per aver ucciso la terza moglie, Alicia Muniz, la notte di San Valentino del 1988. L'indio dalla box ha avuto tutto, dopo aver rivinto con Benvenuti nel 71 e rimasto campione imbattuto fino al suo ritiro nel 1977, ma non è mai riuscito a dominare un carattere violento che ha costellato indelebilmente la sua vita. A visitarlo in carcere è il suo antico avversario, quel Nino Benvenuti a cui aveva tolto la cintura di campione dei pesi medi anni prima.
2: Sì, andai a trovarlo in carcere perché ritenevo che gli avrebbe fatto piacere e fu così, mi sembra. Ecco, e fu importante per me, perché l'ho considerato, nel confronto con tutti gli altri che ho incontrato prima di lui, essere un grande campione. E io rispetto dei campioni con i quali ho combattuto e che mi hanno impegnato. E quindi cosa devo dire? Il pugilato è uno sport di confronto personale. Io lo vedo dal mio punto di vista e il rapporto personale mio che ho avuto nei suoi riguardi ha soddisfatto me e mi sento soddisfatto di essere stato battuto da uno che io considero essere stato un grande, grande campione, anche perché non è che sono molti che possono dire la stessa cosa nei miei confronti. Ciao Carlito.
3: Nino non ha sprecato la sua vita. Dopo aver perso anche la rivincita contro Monzona, si è ritirato dalla box e non ha più messo piede sul ring.
0: Ha continuato a fare l'attore, dopo aver esordito nel 1969 nello spaghetti western Vivi o preferibilmente morti, con il suo compagno di leva nei Vigili del Fuoco, Giuliano Gemma. E oltre a Monzon, ha stretto una solida amicizia anche con Emil Griffith, suo avversario in tre memorabili incontri tutti vinti da Benvenuti, che è stato anche padrino di cresima per uno dei figli di Nino.
3: Non puoi non diventare amico di un pugile con cui hai diviso la bellezza di 45 round, dirà sempre Nino, che resterà al fianco di Griffith anche il giorno in cui sceglierà di confessare, primo caso per un pugile, pubblicamente la propria omosessualità.
0: Nel 1995 Monzon chiuderà la sua tormentata esistenza, morendo in un incidente d'auto, mentre rientrava in carcere dopo un permesso. Ai funerali, tra i primi ad accorrere, c'è Nino Benvenuti. Keep me searching for a
3: perché la boxe è lo sport in cui due uomini, a furia di prendersi a pugni, finiscono per diventare amici.
2: E ciao anche a questo punto, con un fortissimo abbraccio sportivo agli ascoltatori notturni dei Lunatici di Radio 2. Ciao ragazzi, un bacione.
9: I Lunatici su Radio 2.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Vi auguriamo un buon fine settimana. Mi raccomando, trascorretelo ascoltando Rai Radio 2. Qualora vi dovessimo mancare, trovate tutte le puntate dei Lunatici su Rai Play Sound. L'appuntamento con noi è per lunedì sera a partire dalle 23.
1: Buongiorno a tutti, buona festa dei lavoratori.
2: Auguri.
1: Forza e coraggio. E un saluto da Marco Presta.
2: Un saluto da Antonello Dose. Allora. Oggi